Allora, se lo demandevo, hai magari una buteo di evangelismo tardivo. L'hai cacciato mentacolamente per tu. Vevi a grande culato per me via. Sotti un cutel che arpietti entre le saurelle di monero. Paraupas, bolido, paraupas. Nostre sveis di cluquent per saborare avventurato. Savi che su alcate prat creste furaganti il comoco. A tu che has raubat tut mon gren alis tiu passat. Galaupas, polido, galaupas.